So abagizi ba Argentina, abagizi ba Gwanga ya German, abagizi ba Gwanga ya Bungereza.